0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Italia, ok? Che sono, a mio parere, non voglio dire parole, però sono legalizzati a fare determinate cose, ok? Sì. A metterti il cappio a collo, e ti parla uno che ancora oggi sta sfoltendo questa cosa. Io dalla sinistra, ok, potere al popolo, il popolo è sovrano, io non l'ho ricevuta sta cosa, ragazzi. Io ho provato a fare per conto mio per 10 anni impresa, quando un giorno è arrivato il signor Conte e mi ha detto: tu devi chiudere il locale perché non puoi lavorare, con i suoi DPCM e tutto Arcuri e tutta quella gente che si portava appresso. Loro mi hanno chiuso il locale dicendomi: tu non puoi lavorare, le tasse, ok?
1: Guarda, ti dico una cosa per esperienza: un partito quando sta all'opposizione dice delle cose, quando va al governo ne fa altre.
0: Massimo al governo, Conte.
1: Quando sta al governo, fate che mo' che sta all'opposizione, fa l'opposizione, esatto, dice delle cose. Ma si metti, va contro mo' che stava mo' al governo. Secondo te andava contro gli Stati Uniti, contro. Cioè,
0: no, però
1: la stessa cosa, no?
0: Dove ti voglio portare io con il mio ragionamento?
1: Quando, ma lo ci fanno portare loro, che ci fanno appiccicando i per fanno sempre. Vabbè. Però ma ci affermo un attimo, sì.
0: Sì, sì, concludo dicendoti: quando lui mi ha detto che le tasse non le dovevo pagare, quando poi è finita tutta la madame del Covid, me l'ha chiesto con gli interessi. Se io non ero per Salvini, che faceva tutti in rottamazione, noi ancora oggi stavamo ancora col cappio a collo. Questo è.
1: Ok, grazie, grazie. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Una canzoncina e torniamo, vai.

0: Allora torniamo a vedere anche qualche messaggio. L'amico di prima ha detto tante cavolate sui tedeschi, sono razzisti nell'anima, non posso dirvi di più, se volete chiamatemi Peppe da Stoccarda. E vabbè Peppe, poi ognuno ha le sue esperienze, cioè voglio dire, non è che
1: Peppe, a Milano, dici, a Milano ci può venire, ci sta chi là invece che dice no, io a Milano sto benissimo, no?
0: Ricordiamolo Milano, che Rosario ha subito razzismo in Puglia,
1: a Foggia, ma a Foggia ci vanno bene, io ho avuto atti di razzismo e ci stanno altri che dicono che a Foggia si sta bene.
0: E non è che stava
1: il qualunquismo è dire tutto è così, tutto è così. Cioè, capì? Un po' di qualunquismo sano.
0: Bello è che tu non stavi un po' più a est o a ovest di Napoli, stavi più su, più giù.
1: No, scusa, sono stati sfortunati che ci pigliato scemi, capito? A me ti fava nata a squadra, a me si è fatta un'altra luce, nata cosa.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Dimmi, caro, ciao, chi sei? Pronto?
0: Hello?
1: Va bene, andiamo avanti, vai.
0: Allora, c'è stato Ciro che ha tagliato vagamente la telefonata. Andiamo avanti a questo. C'è lo lascerei. Non ho capito questo messaggio. Andiamo avanti. Rosario, io non ho votato Conte, ma mi pento. Conte è coerente sempre, dice Francesco. Anche qua forse potremmo aprire tante, fare dei, sai,
1: ma
0: un po' di fatti checking.
1: Ma io tifo Napoli, guardi, per me un Napoli è forte, pure quando perdo un Napoli è forte. Cioè, cioè il tifo così è. Cioè, uno tifo nasce qua. Capite? Quando io tifo, io non è che faccio l'elettore, io tifo per un partito e vaffanica. Poi ci sono gli uomini forti, no? Come Berlusconi, come Mannacci, come allora io seguo quell'uomo qualsiasi cosa dica o faccia.
0: Pronto?
1: Come faceva Bossi pure, no? Io ce l'ho duro, tu quanto a sotto, io ce l'ho duro.
0: La Lega, ti ricordi,
1: la Lega ce l'ha duro, tutto tu quanto a sotto, ce
0: la famosa
1: duro,
0: spada.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Sono io?
1: Sì, sì.
2: Non so.
1: Salve.
2: Pronto?
1: Dica. Dica.
2: Ah, ciao, sono Mimmo, chiamo da Napoli.
1: Ciao Mimmo.
2: Il discorso della politica.
1: Sì.
2: Il signore che parlava di Salvini.
1: Sì.
2: Prima. Ma come si fa a parlare, noi napoletani, a parlare di Salvini? Cantare il canzone contro a Napoli e cose.
1: Ma l'altro giorno ne stavamo parlando e un signore era fermamente convinto che noi al sud rubiamo tutti quanti, i nostri politici, quelli là insomma rubano tutti, e quindi ci vorrebbe un po' di saga alla Lega, che insomma, o di destra forte, che poi hanno governato qua alla destra.
2: Ha cominciato a posare i primi 49 milioni e poi ne parliamo.
1: Che le è nata cosa? Cioè, poi dici no, ma che le è nata cosa?
2: È una roba, poi tornando al discorso di Conte, allora io faccio una premessa.
1: Sì.
2: Il partito perfetto non esiste, perché magari va buono per Rosario. Ma non va buono per me.
1: Va buono per te, certo.
2: E quindi il partito perfetto non esiste. Allora si sceglie il meno peggio, non andare a votare. Da questi risultati ci troviamo questa banda, scusatemi se lo permetto, dico incapace, ma neanche puliti, Mariuoli, che non hanno mantenuto una sola promessa, le accise, bloccano avari, inseguiremo gli scafisti su tutto il globo terracqueo, aumenteremo le pensioni di 20 euro all'anno. Cioè, ci sta gente che li sostiene ancora. Allora io fra questi scelgo il meno peggio, e per non avere il peggio. Perché se non ho mangiato, non ho votato.
0: Un problema un po' generalizzato magari in Italia è questo, che poi alla fine della fiera, dove giri, dove vai, si resta sempre un po' impantanati nelle stesse situazioni, per esempio il famoso periodo dei 5 Stelle, che molti hanno sperato che forse finalmente era arrivato un vento nuovo, poi alla fine si è un po' tutto insabbiato e bloccato anche lì.
2: Vabbè, pure là, però, per esempio, dimmi quanti inquisiti ci sono nei 5 Stelle, quanti condannati ci sono nei 5 Stelle e quanti inquisiti e condannati ci sono negli altri partiti.
0: Tutto a posto, però l'Italia non ha cambiato radicalmente il suo modo di fare politica, o si sono risolti dei gravi problemi sociali?
2: Ma io non credo a questo che stai dicendo, perché comunque è stata fatta una legge anticorruzione, il reddito di cittadinanza che ha aiutato persone che se non erano reddito gli avevano rubato.
0: E sono stati così bravi che gliel'hanno tolto poi, capito?
2: E l'hanno tolto quelli che stanno adesso,
0: certo.
2: Movimento. Quindi allora perciò dico, se a già scendere a Bascio Palazzo, a già scendere a uno che me la 10 paccare, a uno che me la 10, o lo scendo proprio, oppure scendo ma pigli chi me la 10 paccare.
1: Hai ragione. Vabbè, grazie.
0: È un punto di vista anche questo, ci mancherebbe. Sì. Ciao caro. Allora andiamo.
1: Dai, ma pensa cane, mi fermo un attimo.
0: Ah, è 24, torno, ragazzi.
1: Scusa. Pure a Macambà.
0: Eppure c'è ragione.
3: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
4: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
5: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
4: Ma...
5: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
4: E se...
5: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo ancora al telefono, se volete dire la vostra, 081 546 6873, per dire tutto quello che vi passa per la testa.
1: Non tutto, sennò c'è arresto.
0: Senza parolacce. Pronto? Senza offese.
2: Buongiorno, sono Rocco.
0: Ciao,
2: Rocco. Chiamo da Gragnano.
0: Ciao.
2: Prima avete parlato dell'assenza di parole, quelle che ormai determinano un'assenza di principi e di valori tali capaci di farci vivere a una dimensione più umana possibile. Ecco, la politica avverte proprio questa assenza di parole, perché una parte si basa su contenuti legati esclusivamente su quelli che sono i principi della Costituzione, l'altra cerca di eluderli per uno spirito che va oltre questa e che non li ha visti partecipi dal primo momento. Oggi la politica è diventata uno slogan continuo. Vedete i fatti di cronaca che diventano propaganda, fatti di cronaca buoni per le televisioni che dominano la scena per più di un mese. Vedete fatti di tipo Carlasco, altre situazioni del genere. Un giorno avrebbero trovato una giusta cronaca e niente altro. Oggi fanno sì che si scontrano le due parti. Ormai il discorso è legato a proprio questa mancanza di contenuti, contenuti che vincono sugli smartphone. Ecco, gli smartphone che determinerà addirittura la scena politica di uno Stato.
0: Ah, questo
2: perché,
0: sì.
2: Abbiate pazienza, noto che più delle volte vengono espresse considerazioni e valori da banconi dei bar, con tutto il rispetto per il bar, dove non vince l'essenza dell'articolo ma il primo titolo. Ecco, purtroppo siamo ancorati a questo.
1: Grazie. 081 546 6873, se volete potete ancora intervenire.
0: Vabbè,
1: sì, in
0: per
1: diretta.
0: Esempio un fenomeno che è abbastanza controverso sui social, che ti permette una comunicazione molto immediata, raggiungibile, accessibile praticamente a tutti, però a volte lì qualche slogan di troppo fatto da chiunque, non sto parlando di nessuno in particolare, ma molto in generale, magari con argomenti che andrebbero un po' più approfonditi, un po' più studiati, un po' più analizzati, con lo slogan, con la frase ad effetto, con l'immagine ad effetto.
1: Ma lo slogan nasce proprio per fare politica, cioè non
0: sì. Vabbè, okay. Il concetto è sempre il modo in cui sul social veicola il messaggio.
1: Per esempio, ho fatto la chiacchiera da bar, ma un elettore come dovrebbe parlare, scusate? Dove si dovrebbe parlare di politica? Cioè un elettore che parla di un problema, dove lo dovrebbe parlare di questa cosa? O non possono parlare solo quelli in televisione? Ma perché secondo voi ne sentite discussioni questi qua?
0: Ah no, pure quelli vanno al bar, pure loro vanno al bar.
1: Non riesco a capire tutto sto. Va bene. 081 546 6873. Ritorniamo alla
3: Alice Peggi Juan Jardiel.
0: Ma no,
1: il discorso, che si faceva la ricerca che hanno fatto, che praticamente qua sia da destra che da sinistra si radicalizza in un pensiero, poi ci si mette come tifo e non si riesce a vedere attorno, no? Non si è mai obiettivi, non è che uno si mette in mezzo, che se ti metti in mezzo allora pensi, ma scusa, ma tu non sei di sinistra, ma che uno è di sinistra un po' dice una stronzata, oppure chi le destra un po' dice una stronzata. No, il discorso è, se parli immigrazione, l'immigrazione si parla così, se parli l'Iran, se parli la guerra in Ucraina è così, cioè capito, perché se non si radicalizza il pensiero non in fondo dicevano i romani dividi et impera, insomma. Va bene, linee libere, 081 546 6873, se volete.
4: Ragazzi, buongiorno, Marco da Torre del Greco, mi rivolgo a Rosario. Io eppure vorrei dire a sti sinistroidi che prendono sempre in considerazione sti 49 milioni della Lega e ci volesse ricera, ma volessimo parlare del caso del tesoriere della Margherita Luigi Lusi, oppure delle inchieste bancarie, quelle legate al Monte dei Paschi di Siena, oppure Rosario, tu ti ricordi bene i finanziamenti nel caso Tangentopoli, finanziamenti ai partiti nel caso Tangentopoli, questi finanziamenti illeciti che non vengono pigliati in considerazione,
1: la
4: sinistra su scordano
1: si
4: che hanno fatto altri che 49 milioni.
0: Altro, però questo non giustifica i 49 milioni rubati dalla Lega.
1: Capì? Poi ti risponde così, Marco.
0: È la verità.
1: Invece di mettersi in mezzo e dire sono tutti quanti che rubano.
0: È ovvio. Tutti quelli che hanno rubato devono pagare, tutti quelli che hanno rubato dovrebbero restituire, tutti quelli che hanno fatto di queste cose in ambito politico non dovrebbero più avere accesso alla politica. È abbastanza sottinteso
1: ma è un discorso che... Vabbè, non voglio fare polemiche perché comunque da tifosi comunque sempre, perché bisognerebbe dire, per esempio, io in Napoli per me non sbaglio, no? Per un Napoli quando ha avuto un rigore che non ne va via, per me tifoso, a me me ne fotto, però quando non moranno allora dico, vabbè, ma tu quando fanno a così, però ti fu Napoli non fa niente, quando un rigore moranno a me non fa niente, per questo è che noi poi ci andiamo a quel servizio da soli perché non riusciamo ad avere una visione più neutro, ecco, noi si raccomandiamo noi, raccomandano loro, facendoci di fare
0: tutte queste dissertazioni. La realtà è sempre questa, che tu tendi a fare stile e moda. Che bella camicia stamattina De Martino, vedi?
1: Sì.
0: Vedi?
1: Veramente,
0: per
1: veramente
0: valorizzare il tuo corpo e indossiamo capi pregiati. Allora continuiamo a parlare tra pochissimo, ragazzi, ma nel frattempo tiriamo un po' sul volume, perché dal 1988 peschiamo uno dei tanti grandi successi dei Guns N' Roses.
1: Perché non giochiamo a fare un gioco? Ecco, spogliamoci dall'ideologia che teniamo e mettiamoci nell'altra. Cerchiamo di ci spogliare il nostro e ci mettiamo nei panni degli altri.
0: No, sono vestiti troppo costosi, non mi stanno bene.

0: Fai un po' di rock, ci vuole sempre, secondo me, fa sempre bene. Allora, 081 546 6873.
1: Vai.
0: No, sei in diretta, non si possono fare queste cose. Allora, buongiorno, ma quelli che si recano sul posto di lavoro, secondo voi, sanno meno dei problemi del paese?
1: In che senso? Non ci...
0: Se ho capito bene cosa intende l'amico, io che lavoro in un'azienda, io che lavoro in una fabbrica, io che lavoro al comune, conosco i problemi del mio paese legati a quel settore. Magari, ecco, se lavoro in azienda non posso magari sapere bene, ma per mancanza di elementi.
1: Gesù, ma perché
0: i problemi di altre cose.
1: Io mo per esempio mi fa l'uomo non è a fa 400 euro, cioè,
0: e ti è andata bene, problema, ti è andata bene.
1: Non è un problema questo.
0: Ma tu c'hai ciò che fa? Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Ma ci sta mattina non va da male, lo sento proprio a chi di riesco un suato, faccio vedere usato, questa politica sta da strenna però.
0: Che vuoi? Ti dobbiamo intossicare in qualche modo, che tu vai al mare e noi no.
1: Scusami.
0: Un bacio solare da chi vi ama incondizionatamente, che anche in piscina vi porta con loro. Baci da Tina e Fulvio. Quanto
1: sono
0: belle,
1: ciao ragazzi, come state belle?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Francesco da Scambia.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Franci.
2: Allora, senti una cosa. Voglio dire una cosa, io non sono né di destra né di sinistra, però oggi schifate proprio la sinistra, di gravità, ci sei buttato la sinistra, io tengo 70 anni, oggi sì. sei buttato quasi. Ma mo su, a poca prima mola oggi schifate proprio. Noi ci siamo scudati che la sta combinata Prodi. Che la combinata sinistra negli ultimi 10 anni, ci ha incurito chi stima umano.
1: Sì.
2: Da non potremmo camminare per mezzo lì che bella e buona che trovo un gol, si butta una cazzotta e tutte cose. Hanno distrutto l'Italia, hanno a Bologna, hanno fatto che lo bordello, hanno scassato tutto e stanno ancora parlando della sinistra. Ma lasciamo bene, che sta.
1: Non sei tanto simpatizzante, devo dire la verità.
0: No, l'ha detto, è rimasto deluso.
1: Secondo me sei un po' scottato. Va bene. Secondo me sei un po' ingazzato, coppa cosa, va bene.
0: Allora, 081 546 6873, buongiorno ragazzi, lo definisce l'ultras di Conte, il tifoso di Conte di prima, che ha chiamato poco fa, lo vedo poco informato. Una persona che siede in Parlamento, tra i massimi dirigenti dei 5 Stelle, è stata condannata in via definitiva in Cassazione per omicidio e strage.
1: Ma chi?
0: Non lo so. Il loro governo ci ha rubato dalle nostre tasche per pagare i 150 miliardi del super bonus utilizzato, ma non è vero manco.
1: Dipende sempre, sempre un'opinione, perché comunque il super bonus è stato fatto e comunque sono stati fatti dei debiti. Pronto? Sì, mi cade. Comunque vi voglio ricordare che il primo governo, quello là giallo-verde, dove hanno fatto pure il reddito di cittadinanza, si va pure a Lega Mietz. Vi ricordate?
0: Sì.
1: Era fatto da Conte e dalla Lega. Poi andò via Salvini e fecero un governo tecnico.
0: Per un moito.
1: Vi ricordate? Poi fecero il governo tecnico. E comunque chi si sono vinti 30 anni che stanno sempre governando tutti e due. Cioè, capì?
0: Pronto?
1: Questa, la Meloni è stato il primo governo dopo 20 anni dove era identità, nel senso che ha vinciuto a destra e sta governando la destra. Però fino a mo' c'è stato. Scusa un attimo, c'è stato Prodi. Già, no, Prodi, c'è stato Draghi, c'è stato Conte con il governo largo. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Qui, ciao, sì. Ciao, ciao.
3: Abbiate pazienza, stamattina me ne credevo si è cominciato proprio in altra maniera, anzitutto grazie della compagnia che ci fate.
1: Grazie a me.
3: Ma è come era la schia, mi da fornire la finestra, no? La sì. Bella giornata di sole, il mare mi da fornire una mano a basta che sentiamo la mattina sera, questi politici. Sì. Per carità, io non li voglio offendere, ma però cosa appiccicano su me e cosa non si fanno?
1: Scusami,
3: mi chiamerete cretina, mi chiamerete non so, ma quello che vedo, ci stanno un sacco di cose storte fatte, ma quanti ce ne stanno però, buttatemi poco di fora, scusatemi.
1: Bella, protessa,
0: grazie, sì.
4: Marco, una domanda, ma mi vuoi spiegare un pochino la storia delle mascherine di Peppe Niello Conte?
1: Ma pure là, pure ci siamo in un governo, mica stava solo mica
0: intendi
1: stava solo
0: l'acquisto
1: Conte.
0: O l'utilizzo che ne è stato chiesto?
1: Ma vi scordate come ero quello? Voi vi scordate, cioè, va bene, lascia stare.
0: Ragazzi,
1: vabbè, ci fermiamo un attimo.
0: Se no Rosario si alza e se ne va.
1: No, me la paga perché veramente si discutate. Cioè.
0: Fermi là, ragazzi, che c'è Fred De Palma con la canzone sua, quella sua di tormentone estivo. E questa, devo dire, è una di quelle più travolgenti al momento sentite. Poi piccola pausa, poi un'altra canzoncina e poi torniamo insieme.

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Viene a pranzo da me?
0: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
2: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ma quando abitando fa Treviso, mi sa che
1: mi dai un attimo, te lo dico.
0: Pensate se fosse successo a Napoli, sta cosa, ve la leggo. A Treviso, multato perché porta il figlio sul tubo della bicicletta. Lo sfogo del papà scatena la polemica social. Praticamente questo che ha avuto, molto che stava portando il bambino sul tubo, sì. No? L'hanno fermato, ci hanno fatto 25 euro di multa. Neanche così. Allora lui va a casa e scrive su Facebook, dice: ma come vinci la pigliano con me? Cioè, con tutte le cose che ci stanno a fare, Treviso, ma con tutta la gente che delingua a Treviso, sa venire a pigliare con me che stava portando il bambino, non so, c'è Russeva è intervenuto il sindaco. È intervenuto il sindaco di Treviso, che praticamente poi questo ha ritirato il post, insomma, però è intervenuto addirittura il comune, il sindaco.
1: Sono 86.000 anime comunque.
0: 86.000. Immaginate a Napoli, insomma, che tu scrivo post, intervenuto il sindaco e si blocca tutto cosa. Vabbè.
1: Ma perché?
0: Comunque, per dire.
1: Però questa è una frase un po' tipica di quando noi, vabbè, commettiamo una piccola infrazione, una piccola multa, una sanzione.
0: Vabbè, chi le diceva?
1: Vicino a me. Che devo fare?
0: Dici che il posto, lo sfoga, ha ottenuto più di 300 commenti tra utenti che offendevano l'operato della polizia locale. Addirittura.
1: Poi vabbè, ci sono quelli in agguato che non aspettano altro per commentare negativamente.
0: Va bene.
1: 081 546 6873, ma poi per 25 euro.
0: 25, vabbè, ma chi l'aiuta in frega? Ci hanno fermato più di un'ora per fare un verbale, che dice che ci vuole il sediolino sul, vabbè, però
1: beh sì, per i bambini è una questione di sicurezza, sulla bici ci vai da solo, non puoi portare così, ci stanno quelli che si mettono dietro anche per i più piccolini, no? Allora andiamo a vedere pure qualche messaggio. Buongiorno, anche io ero contro il reddito di cittadinanza, però devo dire che in quel periodo
0: quando
1: spendi...
0: mi trovo pure ero contro il reddito, ma quando moranno mi trovo benissimo. Pronto, chi sei? Pronto. Chi sei? Che vuoi?
2: Buongiorno. Ciao Marco.
0: Ciao bello, ciao.
2: Allora, quando si è riferito al fatto della strage, l'omicidio, quel signore che ha detto c'è un rappresentante dei 5 Stelle che è stato condannato.
0: Ah sì, ma chi?
2: Quella era la sindaca di Torino, Chiara Appendino.
0: Vabbè, per il fatto del concerto là che ci esatto, fu, sì, fu sì, a chi ci azzecca la sindaca? Cioè,
2: vabbè, comunque si riferiva a quella cosa lì.
0: Per
2: me una misura urgente da fare in Italia sarebbe il vincolo di mandato.
0: Più di due non si può fare, non si può fare. Una volta che si hanno accettato un mutuo, comunque si hanno accattato pari case.
2: Allora, il vincolo di mandato. Se tu non sei d'accordo con la tua vecchia idea, io sono sicuro e d'accordo con te, perché solo gli studi non cambiano idea.
0: No, questo è il vincolo di mandato non ci può stare, perché per spiegare al pubblico, per esempio, se io entro con i 5 Stelle, poi non la penso più come la penso di 5 Stelle, ho il diritto di cambiare idea. Che questo nel partito fascista, quando stava nel fu fatto nella Costituzione, appunto perché c'era il vincolo dei fascisti.
2: Lo so, però quando c'è un gruppo misto che noi non riconosciamo più come eletti da noi e come portavoci del nostro volere, è chiaro che
0: poi se il partito assume delle sembianze un pochettino autoritarie, che fa? Tu non puoi cagnare idea, non capi? Oppure se vedi fare una legge sbagliata.
2: Devi andare via, aspettare le nuove elezioni e proporti come nuovo candidato di un'altra idea. Ma non è che tu te lo vai in Parlamento e te fai un gruppo tuo.
0: Comunque i padri costituzionali. I padri costituzionali cambiarono sta cosa perché appunto c'era il
2: fatto.
0: Appunto per il partito fascista
2: è una norma da cambiare,
1: cioè tu vorresti che non ci sia il vincolo dei due mandati?
0: Entri con la Lega non puoi lasciare la Lega.
1: La
0: devi pensare come la Lega, capito?
2: Non è così. Sammessini, questo sarebbe una misura di giustizia e di onestà anche verso di noi che li andiamo a votare. Non può dire così, Rosa, molto stai sbagliando.
1: Stai legge, dicendo, scusa,
0: la Costituzione che è così, che lascia libertà al parlamentare di cambiare idea.
2: Questo è da cagnò.
0: Votami e cambieremo anche questo.
1: Ma non ti candidi, no,
0: prima
1: ti
0: cagna la macchina e poi cagna il
2: salario.
1: Putin,
0: pronto,
1: le stiamo sparando tutti.
0: Pronto? Se, vedi, questa è la me-
1: sta bisbigliando,
0: questo è un meglio intervento, il silenzio.
1: C'è niente, Ciro che lo sta cercando.
0: Vabbè, ragazzi,
1: di
0: noi finiamolo con la seconda ora, iniziamo la terza.
1: Restate con noi,
0: che
1: perché
0: è simpatica adesso.
1: Simpatica, e poi apriamo soprattutto con il raccontarvi un'iniziativa molto interessante per la nostra città. Nel frattempo c'è Shakira con She Wolf. Restate con noi, che Yes Anokis Kiss vi tiene compagnia fino alle ore 13.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: terza ora di Yes Sono Chi Schisse, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui, Marco Pesacane.
0: E sempre con Ciro Froio in regia a curare la parte tecnica, parlando anche di iniziative culturali, perché per fortuna l'estate porta anche come sottotesto eventi, eventi all'aperto, punti di incontro, e la cultura dovrebbe essere sempre un po' un minimo comune denominatore di questi eventi. Ebbene, a Napoli ci sarà la seconda edizione di Alfaro Festival con la direzione artistica di Laura Valente, che abbiamo l'onore e il piacere di avere in diretta con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Grazie.
1: Salve a lei.
0: Allora, buongiorno. Alfaro Festival, location, già solo il punto insomma in cui si fa questo festival è sicuramente interessante, perché è una zona che solitamente non è raggiungibile dai cittadini.
2: Infatti, per il secondo anno consecutivo, quello, il faro del Molo San Vincenzo apre le sue porte alla città, ed è uno spazio che è inaccessibile per 11 mesi e 3 settimane l'anno. In una sola settimana si apre al mondo, e in questa settimana noi facciamo questo festival, perché quello che accade lì non accade altrove, e quindi è, diciamo, ed è esclusivo, aperto alla città, prenotazione online
1: per quanto si paga?
2: È aperto.
1: Quanto si paga, dottoressa? Quanto si paga?
2: Quanto si paga?
1: Sì.
2: Ha detto?
1: Sì.
2: No, niente, è gratuito.
1: È gratis.
0: È gratuito.
1: Cioè, certo. Vado sul sito, mi prenoto e vado.
0: Certo.
2: Esatto, ma infatti è accaduta una cosa straordinaria, che ha neanche, per dire, 10 minuti dall'apertura sulla piattaforma di Eventbrite. Lo dico perché molti vanno sulla piattaforma del Comune di Napoli.
1: Sì.
2: E non è così, perché come noi sappiamo bene, il Comune di Napoli non fa i botteghini,
1: no,
2: anche
1: certo,
2: che siano gratuiti. Ci vuole una piattaforma particolare, perché ti deve registrare, deve prendere il tuo nome, perché siamo in uno spazio militare. Non è che ti prenoti e entri, devi prenotarti, dare il tuo nome, dire quando sei nato, cioè è una cosa un po' particolare, ed è stato un grande lavoro di concertazione fatto con la Marina Militare, con le autorità portuali, con il Comune, con la città metropolitana. Quindi è una vera occasione questa di entrare nel dentro il Moro San Vincenzo, ma soprattutto... di essere noi. Io non sono napoletana, sono milanese, però ormai da 36 anni abito a Napoli, quindi mi sento napoletana.
1: È napoletana,
2: sono
1: certo,
2: migratorio proprio, una migrante, e vi assicuro che andare sotto la statua di San Gennaro, che salutava i naviganti e la nostra Ellis Island, è un'emozione incredibile, fortissima.
1: Ecco, vogliamo ricordare qual è il Molo San Vincenzo? Sarebbe quello là che vediamo tutti, che sta accanto al Molo Beverello, no? Dove si vedono...
2: Esatto, ecco. si entra, dove ci sono i giardinetti.
1: I giardinetti, ecco.
2: Le giostrine.
1: Sì.
2: Si entra da lì, e poi con delle navette noi veniamo portati fino all'estrema punta dove c'è il faro, perché il faro è proprio vicino alla statua. È una parte, un'area. Io l'ho chiamata l'Arena San Vincenzo perché mi piaceva l'idea,
1: okay,
2: che ci fosse lì un palco performativo vicino a un mare che troppo spesso ci parla anche di chi dall'altra parte non è mai riuscito ad arrivare.
1: E cosa possiamo vedere? Cosa si fa in questi spettacoli?
2: Allora, sarò velocissima.
1: Prego.
2: Perché dobbiamo rispettare i tempi.
1: C'ha 3 minuti.
2: Allora sarò anche più breve. Comunque, iniziamo. Sono tutte commissioni originali.
1: Ok.
2: Tutte commissioni originali fatte per questo festival. Iniziamo con una opera di arte pubblica che coinvolgerà tutti i cittadini, ma anche gli artisti, ma anche tutti gli ospiti del festival. Ivan, che è il più importante poeta visivo e pioniere della poesia di strada italiana, realizzerà un bocco di lettere cucite a fili rossi, onorando quella meravigliosa narrazione reale di chi partiva con il gomitolo di lana, un lembo del gomitolo rimaneva a terra, l'altro andava a chi partiva e poi all'orizzonte si spezzava. È una commissione al Faro Festival che noi facciamo con Emergency. Il Mare de Dios, perché secondo a seguire inizia alle 19, alle 21 ci sarà il Mare de Dios, Maurizio De Giovanni, l'introduzione quest'anno degli scrittori, è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ogni scrittore regalerà al festival un racconto originale.
0: Bene.
2: Ma se parliamo di Argentina, potete ben capire che le sponde unite dal mare sono di poeti, navigatori, poeti, musicisti, danzatori, eccetera. Napoli a Buenos Aires è stata legata, e lo è anche oggi, sì, tanto che l'abbiamo chiamata Napo Aires, il Mar de Dios, e anche calciatori, cioè il più grande, cioè Diego Armando Maradona, e a cui Maurizio ha dedicato un racconto originale che parla del gol più bello della storia del calcio. In una serata è stato fatto il gol più rapinoso della storia del calcio. Chi sarà insieme a lui? Tanti musicisti, l'allievo adorato di Astor Piazzolla, che suonerà col bandoneon di Astor Piazzolla, il balletto di Roma, e tanti altri. Rock in the Box, che farà la nostra meravigliosa street artist, che farà un'opera dedicata anche lei a Maradona. Il giorno dopo, uno dei più grandi coreografi internazionali, In the Brain di Otto Scheffer, coinvolgerà il pubblico in una serata che parla di mare, che parla di energia, che parla di corpi, che parla di corpi che devono rispettarsi e di corpi che possono vivere solo se c'è una democrazia del rispetto dell'altro, in tutti i sensi, e quindi anche di pace. L'abbiamo fatto in collaborazione con tantissimi festival internazionali, ne cito uno solo: il Teatro della Ville e la Stand di Bourg-Brest, il Chateau Rouge, e quindi anche questo. Poi c'è giovedì 30 Le Sirene, un'altra grande scrittrice, Donatella Di Pietrantonio, premio Strega e premio Campiello, farà un racconto originale e lo reciterà. Questi scrittori recitano anche con sulle sirene, perché la sirena è nostra, è partenope,
0: certo,
2: è la favola, è l'identità della città. Però non è solo questo, la sirena è anche un essere che oggi diremmo diverso, perché non parla, perché non cammina, e a questa diversità che ha doni incredibili dediceremo la serata, anche introdotta dall'antropologa Elisabetta Moro, che ha fatto, che farà un incipit storico. In scena ci sarà il famoso, lo dico ai nostri colleghi giornalisti, il famoso costume indossato da Eleonora Pimentel Fonseca,
0: okay,
2: che interpreta il costume indossato da Vanessa Redgrave, che interpretò la nostra giornalista, prima direttrice di un giornale, Il Monitore, che era Eleonora Pimentel Fonseca, e le Amazon da Fritti, il collettivo di queste straordinarie artiste africane che lottano per i diritti, ma che fanno una musica straordinaria e travolgente, che fonde armonie corali, pop contemporanei, pop, eccetera, ma soprattutto sono diventate virali perché Obama le ha messe nella cima della sua playlist,
0: allora
2: le ha fatte diventare virali.
0: La playlist dell'ex presidente, insomma, voglio dire.
1: Ecco, tutto il programma
2: Superstar con Saviano, anche lui, e poi un'edizione particolare dedicata a Roberto De Simone.
1: Ecco, ricordiamo però
2: della gatta.
1: Ecco, vai, dottoressa, ricordiamo che siamo in chiusura. Laura, ricordiamo, se vogliamo venire a prenotare, se vogliamo vedere il programma, dove possiamo farlo?
2: Allora, sul sito di Eventbrite, lo dico come si scrive, Eventbrite.
0: Sì,
2: andate,
0: sì,
2: sul sito, prenotatevi, perché veramente a pochi ne stiamo anche aggiungendo ancora di biglietti, ma sono subito esauriti. Non è vero che sono prenotati da tra virgolette da raccomandati, come spesso si pensa, quando si, ma veramente
0: sono andati veramente subito esauriti.
2: Sono andati subito esauriti, e quindi ci fa felice. Venite, vi aspettiamo anche all'alba.
1: Grazie.
0: Benissimo,
1: grazie,
0: allora
1: grazie.
0: Ringraziamo
2: grazie
0: Laura Valente, direttrice artistica di Alfaro Festival, dal 28 luglio fino al 2 agosto, quindi anche sul comune di Napoli potete trovare il programma completo e tutte le informazioni. Piccola pausa per noi, c'è una canzoncina e poi torniamo a parlare anche con voi.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Viene a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica la Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

state ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli,

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi

0: Alfano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: all'estate.
1: Bueno, tu sai che Miami hace siempre calor.

0: veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manuel.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, depende de los periodos como funciona la música allí, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, mi paesana Sandra, un saluto molto speciale.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bello il programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, i cubani, i venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tieni molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo Tenías Callao.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits, il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: dice este cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta tutte le sue canzoni precedenti, sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali, e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, e in todas las discos se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar ti è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto.
0: Okay.